0: dietro le storie della musica.
1: Quanta verità c'è nella narrazione che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi. Questa in particolare, Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, la scriverà per il suo amore in quel momento, l'attrice simbolo degli anni 90, Gwyneth Paltrow, che ha appena perso il padre. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla ad attutire il dolore di quel momento così difficile, ma davanti a quel tragico evento si sente così impotente. Cosicché, immerso nel silenzio della loro casa vuota, Chris si siede al vecchio organo del signor Paltrow, raccoglie i pensieri di dolore della sua amata e comincia a suonare. È così che nasce Fix You, una ballad talmente struggente, fragile, da sembrare fatta di cristallo, ma allo stesso tempo così potente da diventare una delle canzoni più suonate ai funerali nel Regno Unito. Eppure, all'inizio i Coldplay non volevano neppure pubblicarla. Troppo lenta, troppo banale, troppo semplice, troppo diversa. Ma poi avviene qualcosa di poetico. La suonano la prima volta durante un soundcheck a Chicago e la crew si ferma in silenzio ad ascoltarla. Alla fine del brano i tecnici, i fonici, i macchinisti hanno tutti gli occhi lucidi e fanno partire un applauso spontaneo. Ed è lì che la band capisce di avere in mano qualcosa di molto potente, di molto speciale. Per registrare quindi Fix You usano un antico harmonium degli anni 30, poi ricostruiscono un crescendo con i layer di chitarre liquide lavorate con maestria e ausilio di delay analogici, batterie elettroniche e una stratificazione orchestrale che cresce fino all'esplosione finale. Il risultato è una promessa che dice: io sarò lì accanto a te quando cadrai a pezzi e mi prenderò cura delle tue ferite. When you

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano

Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi nel 1936, il cantante Nicola Di Bari nel 1940, il ciclista Felice Gimondi nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi nel 1950, il politico Pierluigi Bersani nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

friend. And true love is hard to find. It makes you wonder

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

Lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in videocollegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto all'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, lo ha accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. Aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
1: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
1: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
2: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
1: Il calcio Nations League non conosce battute e del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
2: È tutto, ma più tardi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: Sono le 8:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro, secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
1: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca e, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
2: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
1: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre 4 persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
2: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
1: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
2: È tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Negli anni 70 la Svezia non era ancora considerata una grande potenza della musica pop internazionale. Eppure, proprio lì, tra Stoccolma e Göteborg, stava per nascere uno dei gruppi più famosi della storia.

Tutto iniziò con quattro giovani artisti che avevano già intrapreso percorsi musicali separati. Björn Ulvaeus era cantante e chitarrista di un gruppo folk molto popolare in Svezia, gli Otenani Singers. Benny Andersson, invece, era il tastierista degli Harpstar, una delle band più amate dal pubblico svedese negli anni 60. Entrambi avevano talento per la scrittura musicale e una forte passione per le melodie pop. Le loro strade si incrociarono nel 1966 durante una tournée. Tra i due nacque subito un'intesa artistica straordinaria, cominciarono a scrivere canzoni insieme e scoprirono di avere gusti musicali molto simili. Nel frattempo anche Agneta Falskog e Annifrid Lyngstad, conosciuta da tutti come Frida, stavano costruendo le loro carriere. Agneta era già una celebrità in Svezia grazie alla sua voce limpida e alle sue canzoni romantiche. Aveva scritto il suo primo successo da adolescente e il pubblico si era innamorato immediatamente del suo stile. Frida invece aveva un timbro più caldo e intenso, era cresciuta ascoltando jazz e musica americana e si era fatta conoscere partecipando a concorsi musicali e programmi televisivi. Alla fine degli anni 60 accadde qualcosa che cambiò tutto. Björn incontrò Agneta durante uno spettacolo televisivo, mentre Benny conobbe Frida poco tempo dopo. Le due coppie iniziarono a frequentarsi e ben presto si capì che, oltre all'amore, esisteva anche una fortissima connessione musicale. Cominciarono così a cantare insieme quasi per gioco. Quando le quattro voci si unirono, il risultato fu diverso da qualunque cosa si ascoltasse in quel periodo. Armonie perfette, melodie immediate e un suono moderno che mescolava pop, folk e influenze disco. Nel 1972 decidono di trasformare quell'esperimento in un vero gruppo. Il nome arriva dalle iniziali dei loro nomi: A da Agneta, B da Björn, B da Benny e A da Annifrid, e quindi ABBA. All'inizio il gruppo ottenne un successo moderato in Scandinavia, ma il vero momento decisivo arrivò nel 1974. Quell'anno infatti parteciparono all'Eurovision Song Contest con una canzone dal ritmo travolgente, Waterloo. Salirono sul palco con costumi scintillanti, stivali luccicanti e una energia completamente diversa rispetto agli altri concorrenti. La loro esibizione fu davvero esplosiva. Waterloo vinse l'Eurovision e trasformò gli ABBA in star internazionali. Da quel momento iniziò quindi una delle carriere più straordinarie della musica pop. Negli anni successivi pubblicarono una serie impressionante di successi mondiali, da Mamma Mia a Fernando, da SOS a Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me e soprattutto Dancing Queen, considerata ancora oggi una delle canzoni pop più famose di tutti i tempi. Gli ABBA riuscivano a creare brani immediatamente riconoscibili, melodie allegre, ritornelli irresistibili e arrangiamenti sofisticati, ma dietro quelle canzoni luminose si nascondevano spesso emozioni profonde. Molti dei loro testi infatti parlavano di amori finiti, nostalgia, fragilità. Con il passare degli anni infatti anche i rapporti personali all'interno del gruppo iniziarono a cambiare. Björn e Agneta si separarono alla fine degli anni 70, poco dopo si lasciarono anche Benny e Frida. Nonostante tutto continuarono però a lavorare insieme e trasformarono il dolore personale in musica. Una delle canzoni simbolo di questo periodo fu The Winner Takes It All, interpretata da Agneta con una intensità emotiva straordinaria. Ancora oggi la considerano una delle più grandi ballate pop mai scritte.

Nel 1982, dopo anni di tour e successi, gli ABBA decidono di fermarsi. Non ci fu un vero e proprio annuncio ufficiale di scioglimento, semplicemente smisero di incidere insieme. Eppure la loro musica non sparì mai. Le nuove generazioni continuarono a scoprire le loro canzoni attraverso la radio, attraverso film e musical. Negli anni 90 e 2000 il successo degli ABBA tornerà enorme grazie al musical Mamma Mia, costruito sulle loro canzoni e successivamente al celebre film con

Il gruppo diventò così immortale anche per chi non era nato durante gli anni 70. Poi, quando ormai nessuno se lo aspettava più, arrivò una sorpresa storica. Nel 2021 gli ABBA tornarono insieme con un nuovo album, Voyage, pubblicato quasi 40 anni dopo l'ultimo disco. Per accompagnare il progetto crearono anche uno spettacolo innovativo con degli avatar digitali realistici, chiamati Abbatar, capaci di riportare sul palco le versioni giovani del gruppo. Fu la dimostrazione definitiva che la loro musica non apparteneva soltanto al passato. Gli ABBA avevano attraversato generazioni intere senza perdere la loro forza. Quindi la loro storia è stata quella di quattro artisti che, partendo dalla Svezia, riuscirono a creare un linguaggio universale fatto di melodie, emozioni e canzoni che ancora oggi fanno cantare milioni di persone in tutto il mondo.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classics.
15: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento: nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
1: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
2: Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani, che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
1: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
2: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
1: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa a Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
2: È tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote. Nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo. Studio Radio. More music.

0: meteo.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
1: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7.30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
2: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
1: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
2: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
1: Il tennis: Matteo Arnaldi, il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wildcard giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
2: È tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

0: Anno 2022. Da una parte c'è Rick Rubin, produttore discografico e musicale leggendario, che ha lavorato un po' con tutti, da Paul McCartney ai Metallica, ai Red Hot Chili Peppers, a Jay-Z. Era già sulla cresta dell'onda, ma era alla ricerca di una nuova sfida. Dall'altra parte c'è un mito della musica country, Johnny Cash. È famosissimo in America, che però negli anni 90 era quasi finito nel dimenticatoio. Quindi Rubin cosa fa? Chiama Cash e iniziano a collaborare e si ritroveranno in studio alla ricerca del colpo di genio. Pare che abbiano suonato centinaia di pezzi, anche delle cover, tra cui una di queste diventerà un successo mondiale, Heart. Partiamo quindi dalla canzone originale, che è stata composta dal gruppo dei Nine Inch Nails, band industrial rock agli antipodi del genere country di Cash. Il testo recita: oggi mi sono ferito da solo per vedere se sono ancora in grado di sentire. Tutti quelli che conosco sono andati via alla fine. La canzone è stata scritta dal frontman del gruppo, Trent Reznor, allora ventenne, e parla di autolesionismo, disperazione giovanile e di dipendenza. Ma Rick Rubin ha un'intuizione geniale, arrivando ad una tecnica creativa, il cosiddetto cambio di contesto. Sposta infatti una cosa dal suo posto originale e la va a mettere dove non dovrebbe stare e per magia la trasforma in qualcos'altro. E quindi questa canzone, che come dicevamo tratta problemi giovanili, viene cantata da un uomo alla fine della sua vita. La musica e il testo sono gli stessi, ma è il risultato che cambia completamente. Interpretata dai Nine Inch Nails, dicevamo, parla dei problemi giovanili. Interpretata in questo caso invece da Johnny Cash, diventerà il bilancio di una vita intera. Per chiudere, è incredibile anche la storia del videoclip di questa canzone, che doveva essere girato a Los Angeles in un set allestito per l'occasione. Ma Cash era già troppo malato per viaggiare, quindi non riuscì ad andare sul set. Che fare quindi? Il genio di Rubin fa spostare la troupe a Nashville, a casa di Johnny Cash, e questa intuizione ha dato un risultato ancora più ricco di pathos, perché viene girato, come dicevamo, nella vera casa di Johnny Cash, un vero e proprio museo fatto di cimeli, premi alla carriera e soprattutto le sue chitarre. Le mani di Cash che tremano davvero, sembra proprio il suo testamento. La scomparsa infatti del gigante della musica country, The Man in Black, così definito per il suo outfit, avverrà appena pochi mesi dopo, nel 2023, ma questa versione dei Nine Inch Nails, interpretata da Johnny Cash, così struggente ed iconica, non tramonterà mai.
1: I hurt myself today.

0: Behind the stories of music, we'll return later with Marco Mantovani. Behind
1: le storie della musica, tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
3: Weekend Mix.
2: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
1: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
2: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
1: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
2: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote.
2: È tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: not the one for me.
1: Sono le 13:02.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno omanita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
2: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la legione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
3: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
2: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea, con l'udienza preliminare, il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
3: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
2: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
3: È tutto, a più tardi.

0: Mind dietro le storie della musica.
1: Sulla scia del successo ottenuto da Do They Know It's Christmas del 1984 e We Are The World, per rispondere in qualche modo alle due iniziative, dimostrando che anche i metallari hanno un cuore, nel maggio del 1985 Ronnie James Dio, Jimmy Bryan e Vivian Campbell riuniscono nello stesso studio di registrazione una quarantina di artisti tra i più rappresentativi della scena musicale metal per un progetto analogo. Membri di

Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, ma anche Blue Oyster Cult e Mötley Crüe si ritrovano uno fianco all'altro per registrare Stars, brano scritto proprio dal medesimo Dio. Pur senza usufruire dello stesso trattamento mediatico degli altri due brani pop, Stars riesce comunque a raccogliere diversi milioni di dollari in favore dei bambini africani.

0: The stories and music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai partito da Dubai e diretto a Tel Aviv e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
1: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
2: Un incidente sul lavoro nel milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
1: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutti la documentazione relativa alla strage.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferrer.
2: Per ora è tutto, a più tardi. Disco party.

0: ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party.
2: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: meteo.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Do you remember the disco days? Disco party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
1: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
2: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietracatella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno, dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
1: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi, nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo.
2: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori, la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Disco Party. The story of disco.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.
1: Disco City Live! Disco Party, Disco, Funk and much more.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
1: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
2: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
1: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
2: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, anche per questo mercoledì ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web. Ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità. Ecco, ve le voglio tenere così in serbo perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti. E, ci sono, e come in redazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci. Love is in the

L'argomento portante, potremmo dire così, della nostra trasmissione, del nostro magazine, è l'intelligenza artificiale. Da un po' di tempo a questa parte si fa un gran parlare, specie in questi giorni, e durante un'intervista che è stata rilasciata a CBS News c'è Jensen Huang che avrebbe dichiarato che non ci sarà nessuna estinzione umana per colpa dell'intelligenza artificiale, come avrebbe ipotizzato con i ricercatori. Quindi il CEO di Nvidia, lui ritiene che non siano necessarie nuove leggi per la regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io invece, apro parentesi, credo proprio che una regola ci vorrebbe, anzi delle regole. Il governo americano avrebbe proposto alla Cina un sistema comune di notifica degli incidenti appunto causati dall'intelligenza artificiale, soprattutto dagli agenti ultimamente. Dario Moda di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX, Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind, ecco, consigliano di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere i problemi legati alla sicurezza. Gli ex dipendenti di Anthropic e di Google credono che questi sistemi possano uccidere addirittura gli umani entro la fine del decennio. Insomma, sarà questa una visione davvero catastrofica. Jensen Huang comunque aveva già espresso la sua opinione su questo argomento durante un'intervista che era stata rilasciata a CBS News ed è stato molto chiaro. Dice: nel 2030 non ci sarà la fine del mondo, spaventare le persone è inutile ed è irresponsabile, le previsioni sono prive di fondamento scientifico. Le parole del CEO non sono disinteressate. Grazie alle vendite dei chip di intelligenza artificiale, Nvidia è l'azienda con la maggiore capitalizzazione del mondo, pensate, oltre 5.300 miliardi di dollari, e il patrimonio di Huang sarebbe aumentato dai 21 miliardi del 2023 ai 192 miliardi del 2026. Ecco perché il CEO è contrario al rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e all'introduzione di nuove leggi. Esistono, dice, svariate forme di responsabilità che sono legate alla sicurezza informatica e alle leggi sul risarcimento dei danni. Bisogna quindi partire proprio da queste, non permettere, dice, che la narrazione apocalittica offra a qualcuno un pretesto per sottrarsi alle leggi in vigore. Huang si schiera quindi dalla parte di Donald Trump e di Mark Zuckerberg. Ovviamente ritiene necessario costruire dei nuovi data center. I cittadini non dovrebbero protestare perché sono sempre più efficienti, quindi consumano meno acqua e meno elettricità, dice.

E andiamo ancora avanti, amici. Dopo la musica poteva succedere veramente un patatrac. Sì, per fortuna, dico, in base alle informazioni ricevute dalla CNN, gli Stati Uniti avrebbero evitato all'ultimo momento di attaccare una nave cinese che avrebbe quasi certamente dato origine ad uno scontro militare tra le due superpotenze. L'operazione era basata su un falso report di intelligence che era stato generato da un chatbot di intelligenza artificiale. Ecco, questa quindi è proprio la chiara dimostrazione delle possibili conseguenze derivanti dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi militari. Secondo le fonti della CNN, l'esercito americano aveva già predisposto i piani per intercettare una nave cinese nel Medio Oriente. Non è stato reso noto, per fortuna, il luogo. I militari erano pronti a salire a bordo della nave con un supporto aereo. L'operazione era stata avviata sulla base di un report di intelligence secondo il quale la nave cinese trasportava dei componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco dopo, diciamo prima, cioè dell'operazione programmata, i funzionari avrebbero esaminato più a fondo questo report redatto da un analista dello USA Special Operation Command, scoprendo che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot, non è noto quale, usato dall'analista, avrebbe identificato il modo errato di carico trasportato dalla nave. Quindi si tratta di un classico esempio, diciamo, di allucinazione, che in questo caso però, ecco, poteva avere delle conseguenze drammatiche, ovvero l'inizio di una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'analista ha interrogato un chatbot in merito ad alcune informazioni di intelligence sul manifesto di carico della nave. Il chatbot avrebbe integrato delle informazioni di intelligence provenienti da varie fonti con dati riservati di intelligence in possesso delle autorità governative, giungendo così alla sua conclusione errata riguardo al carico trasportato dalla nave. L'analista ha quindi nuovamente usato l'intelligenza artificiale per elaborare i risultati, diciamo, del rapporto di intelligence standard. Oh, per fortuna, diciamo, se ne sono accorti, eh?

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché volevo parlarvi anche di una piattaforma abbastanza controversa che per fortuna, ecco, non ha riscosso di tanta fama qui in Italia. Stiamo parlando di Polymarket, perché insomma risulta ancora accessibile dall'Italia nonostante ci sia stato l'oscuramento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è stato oggetto anche di una violazione nello scorso mese di luglio, e questo l'ha reso noto Wall Street Journal. Pensate che ha scritto che circa 500 utenti americani erano stati colpiti da un attacco. Sul numero esatto comunque c'è ancora, diciamo così, da fare chiarezza, non si sa bene, però certamente sembra ci sia stato un furto dei dati, e forse potremmo anche definirlo su certe piattaforme, come in questo caso una non poco chiara, ecco, l'ennesimo. E attenzione, quindi, sempre il nostro invito a navigare in siti puliti, certificati, e scaricate magari

Tanta bella musica anche oggi all'interno della playlist che ci sta accompagnando, questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultimo. Attenzione, perché veramente sfida delle intelligenze artificiali per rubare dati, ci so, o per hackerare, perché i ricercatori di Hackathon avrebbero sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e diciamo di un servizio di terze parti per accedere agli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l'azione dimostrativa avrebbero usato due modelli di cloud di Anthropic e dopo aver ricevuto la segnalazione l'azienda californiana ha prontamente corretto il problema e quindi premiato questi ricercatori con $6,500. I ricercatori hanno, diciamo così, partecipato ad un programma di bug hunting, così si chiamano, con il quale OpenAI ha permesso di cercare delle vulnerabilità nei suoi sistemi. E la data è quella del 25 luglio. Avrebbero, diciamo, combinato due vulnerabilità per compromettere gli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali, quindi, potevano sfruttare questi account per accedere ai repository e ad altre risorse interne. La prima vulnerabilità, comunque, diciamo che hanno trovato presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account di ChatGPT. Discourse non supporta le immagini AI, quindi usa Image Magic per la conversione con la libreria. Usando Cloud Opus 4.8, i ricercatori avrebbero trovato le vulnerabilità, ma non sarebbero comunque riusciti a ottenere un exploit funzionante. Il tentativo comunque ha avuto successo con Cloud Opus 5, ricercatori che hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere, diciamo così, ai server che ospitavano il forum di OpenAI e vari token di autenticazione degli utenti, quindi al loro account ChatGPT. Gli stessi token che potevano consentire l'accesso alle risorse interne, diciamo, di OpenAI, tra cui i repository GitHub. E quindi, una volta dentro, magari avrebbero potuto, diciamo così, fare un bel furto di dati. Non l'hanno fatto perché chiaramente, ecco, questa era una prova, ma vedete che con questi sistemi sempre più avanzati di intelligenza artificiale è possibile anche scovare dei bug in alcuni programmi, in alcuni software.

Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.

0: spot.
1: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
1: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
2: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
1: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
2: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
1: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfè anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Child, dietro le storie della musica.
1: Una volta la definizione di showgirl non esisteva e Raffaella Carrà non poteva immaginare che sarebbe stata la prima a inaugurare una casistica professionale oggi inflazionata. Popolare con diverse attitudini, cinema, rivista, televisione, dove recita, balla, presenta e canta senza soluzioni di continuità, Raffaella Carrà saprà anche ritagliarsi un posto al sole nelle classifiche discografiche. Le sue canzoni risulteranno veramente un pilastro della musica italiana, con successi memorabili come Ma che musica maestro, il mitico Tuca Tuca e poi il non dimenticato Rumore, brani che la vedono decollare nei mercati esteri e ad est, verso l'Unione Sovietica e il blocco relativo, e a ovest, soprattutto in Sud America e in Spagna.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

0: Istoriei de la muzică. Studio Radio.
1: Get down.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
1: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
2: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
1: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini.

0: uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti, nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote, nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan, e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Studio Radio, always on the air.

at the bottom of

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate. We like the music, we like the

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
3: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
2: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
3: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
2: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
3: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
2: Per ora è tutto. Tutto, una buona serata dalla redazione.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Neck sono uno di quei casi classici di meteora del rock, un'esplosione improvvisa seguita però da un declino altrettanto rapido. La band nasce a Los Angeles nel 1978, è guidata dal cantante e chitarrista Doug Figger. Il loro stile mescolava power pop, rock anni 60, soprattutto i Beatles, e una energia molto radio friendly. Nel 1979 pubblicano l'album di debutto Get the Neck, trainato dal singolo My Show.

Il brano diventa un fenomeno globale. 6 settimane alla numero 1 negli Stati Uniti. Una delle canzoni più vendute del 1979. Un riff di chitarra immediatamente riconoscibile e un'enorme rotazione radiofonica e televisiva. Il problema è che il successo fu esageratamente rapido e soprattutto gonfiato dall'industria. Le etichette e i media cercarono di vendere i Neck come nuovi Beatles, creando aspettative altissime, ma anche una forte antipatia. Molti critici e i musicisti che reagirono male accusarono la band di essere derivativa. Li considerarono un prodotto costruito. Nack è una vera e propria anti-Nack backlash. Il secondo album, Bad the Little Girl Understand, del 1980, vendette meno e ricevette ovviamente critiche negative, e da lì l'inizio del declino fu quasi irrefrenabile. My Sharona era così dominante che tutto il resto sembrava inferiore. Alcuni testi furono accusati di essere sessisti, peggiorando l'immagine pubblica, e all'inizio degli anni 80 stava emergendo la New Wave, il post-punk e la MTV Culture, e il loro sound risultò presto datato. Dopo un debutto così enorme, qualsiasi seguito sarebbe sembrato un fallimento. La band si sciolse infatti nei primi anni 80, poi si riunì più volte, ma senza mai tornare al successo internazionale. Il cantante Doug Figger continuò a fare musica fino alla sua morte, avvenuta nel 2010. Ma i Neck non sparirono per un solo motivo, ma per una combinazione di fattori: la backlash critica, l'impossibilità di replicare una mega hit come My Sharona e i cambiamenti nel gusto musicale. Insomma, My Sharona rimase più grande della band stessa. La canzone, per chi non lo sapesse, fu ispirata da una persona reale. Si chiamava Sharona Halperin. Il frontman Doug Figger la conobbe a Los Angeles quando lei aveva 17 anni e lui circa 25. Lui rimase talmente affascinato e ossessionato da lei che iniziò a scrivere la canzone mentre cercava di conquistarla. Il punto controverso fu la differenza di età prima di tutto. Il fatto che lei fosse minorenne all'epoca, anche se sopra l'età legale in California, non aiutò certo questa relazione. E il tono molto esplicito del testo. Infatti c'è un verso: I always get it up for the touch of the younger kind. Cioè, mi eccito sempre quando si tratta di una ragazza più giovane, che alimentò ovviamente le critiche già all'epoca. Sharona comunque alla fine si mise davvero con Figger e rimasero insieme per alcuni anni. Oggi lei è diventata un importante agente immobiliare di successo, però ha spesso raccontato questa storia con un misto di ironia e imbarazzo. Beh, e per quanto riguarda la band, non ci resta che riascoltarli nell'unico vero grande successo pubblicato e mai più replicato.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai... A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Ebbene sì, anche stasera è arrivato il momento del Disco City Live in questo specialissimo Jazzy on the Floor. Buonasera, grazie e benvenuti al Disco City Live da parte di Marco Reverberi, le 21 in punto di questo mercoledì 30 di settembre. Concludiamo, credo, nel modo migliore il mese di settembre. Dunque, giusto per cominciare quello che ci porterà l'autunno vero e proprio, per incontrare una serata davvero interessante, secondo me, perché ho selezionato molti brani che non abbiamo mai messo nelle serate Jazzy on the Floor. Ok, quindi mi auguro sia una di quelle che vi piacciono in modo particolare. Per cui, ricordandovi ancora una volta che avete la possibilità di partecipare se inviate un messaggio WhatsApp al numero 348 45 31 700, non dimenticate di seguire sull'apposita pagina Marco Reverberi Disco City Live su Facebook la chat della diretta. Altra cosa, è a vostra disposizione il nostro salottino musicale, quindi prendete posto, i posti davanti ovviamente sono già occupati, ma insomma abbiamo posto a sufficienza un po' per tutti. Grazie agli amici che sono collegati con Studio Radio, grazie agli amici che sono collegati con Radio Silver.
2: Disco City Live.
1: Che dire, possiamo cominciare. Augurandovi così buon ascolto e buon divertimento, cominciamo col primo di stasera. È uno di quei brani che abbiamo già messo e lui è uno di quelli che io amo in modo particolare. Ma insomma, gustiamocelo insieme.
2: Disco City.

Eccolo qua, lui non poteva mancare, eccellente bassista ma soprattutto un grandioso sassofonista. Parliamo del mio amatissimo Wilton Felder. Let's Dance Together con i Crusaders, che di fatto si sono sempre spalleggiati l'un con l'altro, tranne Anderson, si sono sempre spalleggiati quando uno faceva un disco solista, poi gli altri suonavano con lui. È anche il caso di questo disco del 1978 di Wilton Felder, che contiene Let's Dance Together. Bene, io direi a questo punto di continuare e di arrivare al primo brano che forse non abbiamo mai messo, abbiamo messo altre cose sue. Questo è del 1977.

eccellente jazzista, flautista ovviamente, che ha anche abbracciato la disco music, ha esordito personalmente nel 77. Questo disco è del 77, ma quello precedente addirittura sempre del 77 con Patrick Adams. Sto parlando di Art Webb, che abbiamo ascoltato con Pyramids. Che cosa devo dirvi se non salutare dunque in modo particolare Marco il Bastia, che è arrabbiatissimo perché non potrà stasera seguire per motivi di turno, non potrà seguire con come vorrebbe lui. E il Giampa, che saluto, scrive a Marco Bastianini: se mi dici a che ora arrivi ti ordino un drink, giusto, perché sono già lì pronti nel nostro salottino musicale. Poi devo salutare anche Roby, il Giampa per l'appunto, saluto il signor Stivi, i ragazzi di Fossombrone, Filippo e Gisella, saluto i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Giorgio di Mantova, Sandro dalla City, Giorgio non di Mantova, un altro, credo sia di Roma, poi Leonardo e Marco di Venezia. Grazie per essere con noi, il Disco City Live di questa sera, dedicato al jazzy da ballare, continua.

Visto che il Giampa scrive ce l'ho sulla punta della lingua, allora il disco, la copertina del disco è rossa con il suo volto stilizzato. Lui è francese. Francese, sì sì, ha collaborato con Pierre Henry nel 67 per Mess pour le temps présent. Michel Colombier, 1979, il brano si intitola Do It.

Beh, questo è facile, dai, sono gli War con Don't Take It Away. Loro, nel 1979, loro che hanno attraversato tutti i generi musicali, ma dopo un album doppio meraviglioso come Platinum Jazz, figurati. Erano gli War, intanto salutiamo anche Ottavio. Poi devo salutare anche Francesco e Paolo. Paolo e Francesco. Che miseria, il prossimo è un classicone di quelli pazzeschi. Mentre vi ricordo che alle 22.30 ci sarà l'appuntamento con il Disco City Mix, quindi 30 minuti mixati da gustare fino alle 23.00.

niente, questo è un disco assolutamente perfetto. Questo è un brano assolutamente perfetto. I dischi, quei due dischi, l'uno dietro l'altro, di Eddie Russ, questo è quello del 76 e la bellissima e campionatissima, nonché ripropositissima, coverizzatissima Zaius. I suoi dischi sono davvero molto belli. Eddie Russ aveva un gusto pazzesco. Bellissima la versione dell'Incognito, che non ha stravolto nulla, anzi. Il prossimo, mentre salutiamo Marco il Bastia che è riuscito a collegarsi in qualche modo durante una pausa di qualche cosa, ci ascoltiamo il prossimo che ci riporta invece, questo era del 1976, facendo un piccolo passo indietro al 1975. E anche questo signore di cose da raccontare ne ha parecchie. Yeah!

per la miseria, che tiro, ma che disco, era il 1975, per questa spettacolare Some of the Things People Do di Alphonse Mouzon.

quando i jazzisti negli anni 70 avevano deciso di abbracciare la musica da ballo, sono uscite perle strepitose, poi magari in pezzi anche molto semplici, e poi a metà si sente quello che erano. Avete sentito Ronnie Lowes prodursi in un solo strepitoso in questa All For You del 1978.

lei, e ci vuol poco a capirlo, è una delle mie adoratissime beniamine. Quando mette le sue ditine dorate sulle tastiere, che miseria, senti che roba. Lei è una di quelle che non ho mai visto da un concerto dal vivo, anche perché sennò, esattamente come è capitato per Kim Clark dei Defunct, gli avrei urlato che la volevo sposare. Ecco. Con Kim Clark a Reggio Emilia è accaduto, il problema è che è accaduto anche a Milano con Whitney Houston, solo che lì poi mi hanno minacciato di buttarmi fuori, butta fuori, quindi ho smesso subito. Patrice Rushen con la bellissima What's the Story? Oh, ma che storia! Nel 1974.

che cosa vi sto facendo sentire stasera. Dai, lui è un grandissimo chitarrista. D'un gran chitarrista mi viene in mente soprattutto con i Blood, Sweat and Tears, con la Players Association, con gli Steps Ahead e con un sacco di altri. Lui è il grandissimo Steve Kahn, che avete ascoltato dall'album del 1978, il brano che si intitola The Little Ones. Cioè, senti questo suono e questo stile classico che ha lui. Steve Kahn, amici e amiche e amici, alle 21.38 di questo mercoledì 30 di settembre al Disco City Live. Jazzy on the Floor. Devo salutare anche Fabri e i ragazzi caldi del forno in quel di Rimini per ascoltare il prossimo, visto che il Giampa scrive manca soltanto la Bobby. La Bobby manca perché non era ancora arrivata.

lei, la splendida, meravigliosa, immancabile, intramontabile Bobby Humphrey. Alla faccia del flautino che abbiamo appena ascoltato con My Destiny del 1978. Bella roba, no? Io vi avevo promesso una serata con qualche brano che non avevamo mai messo prima. Questo, per esempio, non credo, My Destiny, non credo di averlo mai messo. Bobby Humphrey, roba buona, buona, buona, buona. Intanto devo anche dare il benvenuto, ed è un onore, a Glenn che è con noi, che scrive: Dude, you never miss the beat. Non ne sbagli un, amico. Grazie, grazie di cuore. Il prossimo 1980.

un genere il suo straordinario che viene definito in inglese con i termini di cinematic, cioè qualcosa di molto vicino al cinematografo, no? Cinematografico, potremmo dire, credo. Perché raccontano moltissimo i suoi brani. Sono i brani di Bob James che avete ascoltato con The Walkman del 1980. Hanno questi racconti, questi sono molto panoramici. Cinematici, cinematografici, ecco, cinematici non credo si possa dire in italiano, ma cinematografico sì. Le 21.48 al Disco City Live, il prossimo è in arrivo. Fu molto chiacchierato, tra virgolette, anche criticato quando uscì nel 1978. Ascoltiamo il brano che più è stato utilizzato anche per il ballo.

sai com'è? Te ne esci dall'album del 1977 Heavy Weather, che conteneva Birdland, il loro più grande successo. Uno si aspettava, poi dentro, a parte che in Heavy Weather c'è delle cose pazzesche come Palladium è un capolavoro assoluto. Ti aspetti che cosa dall'album successivo? Qualcosa di simile ma di diverso. Ebbene, invece hanno sconvolto tutto uscendo con Mr. Gone nel 1978, dove secondo me Zawin Hall ha proprio tirato fuori l'anima intrinseca dei Weather Report, scrivendo questo brano che si intitola River People, assolutamente in tema con la genialità e con l'essere avanti di questa band. Weather Report con River People 1978, e il prossimo si sposta al 79. Volevo dire 76. Detto 79 perché sono impazzito.

sound, ragazzi, che roba. Poi l'accoppiata tra Melvin Wawa Watson e Ray Parker Jr. è un'accoppiata che solo con Herbie Hancock sta benissimo. Loro due insieme con il sound di Herbie Hancock assolutamente straordinario. Join It, l'album del 1976 che contiene questa splendida, morbidissima Gentle

Ma senti che bellezza è qui e che equilibrio questo impasto musicale pazzesco da un album strepitoso, questo brano che dura, ahimè, quasi 15 minuti, quindi non lo possiamo ascoltare tutto per forza di... Io lo ascolterei volentieri tutto. È un gran disco. 1979, Nat Peacock con il brano che si intitola Survival.

Non banalità fatta musica, quella di Roy Ayers Ubiquiti nel 1976, Come Out and Play, gran disco. Colgo l'occasione per salutare, per salutare anche Michele, gli amici di Piacenza, e Claudio. Grazie per essere con noi. Rimaniamo, non dico lì vicino, ma in zona nel 1978.

Normalmente quando si va accanto ad un grande classico, un capolavoro riconosciuto, bisogna fare molta attenzione, non tutti se lo possono permettere. Ma non so se avete preso nota, lui non solo se lo può permettere, senti che versione della mitica Lovely Day. Lui è un grandissimo, si chiama Wilbert Longmire. 1978, Lovely Day.

come correttamente ha scritto Marco Il Bastia, che i fratelli Mizell sono stati allievi del grande Donald Byrd, sì, assolutamente sì. Ed ecco l'album del 1975, capolavoro di Johnny Hammond, con questo brano che si intitola Fantasy, ma anche e la bellissima Los Conquistadores Chocolates. Discone one con l'eco ribattuto, il delay. E per ascoltare il prossimo, allora, per quanto riguarda invece, visto che siamo alle 22.12, anzi le 22.13, voglio ricordarvi che alle 22.30 si conclude la parte parlata e ci saranno i 30 minuti del Disco City Mix. Questa sera ci sono io, torno io, dopo ricominciamo il giro con una scaletta che avevo fatto nel 1979, una scaletta originale. È stata poi, l'ho dovuta, perché la cassetta era in condizioni pietose, l'ho dovuta rifare, ma è originale del 79. Alla fine credo del 79. Bene, dopo Johnny Hammond, chi incontriamo? Lui, uno dei miei batteristi preferiti.

lo si riconosce dalla sua inconfondibile rullata. È il grandissimo Billy Cobham. Il brano si intitola Pocket Change del 1977. Tra l'altro un sound soprattutto qui, questa parte qua, è molto molto Misel, ma non c'entra, non sono loro. No, è prodotto da lui e coprodotto da altri. Gran disco questo del 78, Pocket Change, Billy Cobham. Siamo arrivati alle 22:19. Per il prossimo 1975, considerato album d'esordio nonché capolavoro.

capito perché è considerato un discone oneone, mica ci vuole tanto. Sony Pleasure nel 1975, Straight Ahead. Che miseria. Il Pleasure del mio amatissimo Wayne Anderson. Dunque, suoni con, di fatto con Herbie Hancock, suoni negli Headhunters e poi nel 75 ti fai un disco tutto tuo, questo. Nel 77, scusate, non nel 75.

Benny Maupin, It Remains to Be Seen. Nel 1977 si va alla chiusura con l'ultimo pezzo di questa sera.

0: Louis C. che si è fatto produrre dai suoi allievi, il grande Donald Byrd con Falling Like Dominoes 1975, col quale concludiamo. Tra qualche secondo il disco City Mix, troverete un mio mixato, come dicevo prima, del 79. Il mixato di fatto l'ho rifatto poco tempo fa, ma la scaletta è quella. E noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordo la pubblicazione della playlist tra poco in www.discocity.it. Non dimenticate la replica dopodomani, ore 20, su Studio Radio. Grazie anche agli amici di Radio Silver e tutti quelli che hanno partecipato, gli amici del salottino. Ci sentiamo quindi la prossima settimana. Vi lascio con il Disco City Mix. Notte! Disco City Mix.
1: Al mixer, DJ Marco Reverberi.

Justus Kasatimix.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Tell Party. The story of disco.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.
1: Disco City Live!
2: Disco Party. Disco, funk and much more.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, anche per questo mercoledì ben ritrovati con Maurizio Rossi e Radio Web. Ovviamente c'è il nostro magazine di tecnologia ogni giorno che potete seguire qui alla radio. Io direi di partire subito perché avremo una trasmissione molto ricca di novità. Ecco, ve le voglio tenere così in serbo perché siamo a mercoledì e arriveremo a venerdì, vedrete voi, con tante cose interessanti e ci sono, e come in redazione già ho dato così una sbirciata, come si dice, ho trovato anche che avremo prodotti nuovi da segnalarvi, quindi mi raccomando, seguiteci.
3: Love

argomento portante, potremmo dire così, della nostra trasmissione, del nostro magazine, è l'intelligenza artificiale. Da un po' di tempo a questa parte si fa un gran parlare, specie in questi giorni, e durante un'intervista che è stata rilasciata a CBS News c'è Jensen Huang che avrebbe dichiarato che non ci sarà nessuna estinzione umana per colpa dell'intelligenza artificiale, come avrebbe ipotizzato con i ricercatori. Quindi il CEO di Nvidia, lui ritiene che non siano necessarie nuove leggi per la regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Io invece, apro parentesi, credo proprio che una regola ci vorrebbe, anzi delle regole. Il governo americano avrebbe proposto alla Cina un sistema comune di notifica degli incidenti appunto causati dall'intelligenza artificiale, soprattutto dagli agenti ultimamente. Dario Modè di Anthropic, Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX, Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind, ecco, consigliano di rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere i problemi legati alla sicurezza. Gli ex dipendenti di Anthropic e di Google credono che questi sistemi possano uccidere addirittura gli umani entro la fine del decennio. Insomma, sarà questa una visione davvero catastrofica. Jensen Huang comunque aveva già espresso la sua opinione su questo argomento durante un'intervista che era stata rilasciata a CBS News ed è stato molto chiaro. Dice: nel 2030 non ci sarà la fine del mondo, spaventare le persone è inutile ed è irresponsabile, le previsioni sono prive di fondamento scientifico. Le parole del CEO non sono disinteressate. Grazie alle vendite dei chip di intelligenza artificiale, Nvidia è l'azienda con la maggiore capitalizzazione del mondo, pensate, oltre 5.300 miliardi di dollari, e il patrimonio di Huang sarebbe aumentato dai 21 miliardi del 2023 ai 192 miliardi del 2026. Ecco perché il CEO è contrario al rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e all'introduzione di nuove leggi. Esistono, dice, svariate forme di responsabilità che sono legate alla sicurezza informatica e alle leggi sul risarcimento dei danni. Bisogna quindi partire proprio da queste, non permettere, dice, che la narrazione apocalittica offra a qualcuno un pretesto per sottrarsi alle leggi in vigore. Huang si schiera quindi dalla parte di Donald Trump e di Mark Zuckerberg. Ovviamente ritiene necessario costruire dei nuovi data center. I cittadini non dovrebbero protestare perché sono sempre più efficienti, quindi consumano meno acqua e meno elettricità, dice.

E andiamo ancora avanti, amici. Dopo la musica poteva succedere veramente un patatrac. Sì, per fortuna, dico, in base alle informazioni ricevute dalla CNN, gli Stati Uniti avrebbero evitato all'ultimo momento di attaccare una nave cinese che avrebbe quasi certamente dato origine ad uno scontro militare tra le due superpotenze. L'operazione era basata su un falso report di intelligence che era stato generato da un chatbot di intelligenza artificiale. Ecco, questa quindi è proprio la chiara dimostrazione delle possibili conseguenze derivanti dall'integrazione dell'intelligenza artificiale nei sistemi militari. Secondo le fonti della CNN, l'esercito americano aveva già predisposto i piani per intercettare una nave cinese nel Medio Oriente. Non è stato reso noto, per fortuna, il luogo. I militari erano pronti a salire a bordo della nave con un supporto aereo. L'operazione era stata avviata sulla base di un report di intelligence secondo il quale la nave cinese trasportava dei componenti per un programma di armi nucleari. Solo poco dopo, diciamo prima, cioè, dell'operazione programmata, i funzionari avrebbero esaminato più a fondo questo report redatto da un analista dello USA Special Operation Command, scoprendo che era stato generato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il chatbot, non è noto quale, usato dall'analista, avrebbe identificato il modo errato di carico trasportato dalla nave, quindi si tratta di un classico esempio, diciamo, di allucinazione, che in questo caso però, ecco, poteva avere delle conseguenze drammatiche, ovvero l'inizio di una guerra tra Stati Uniti e Cina. L'analista ha interrogato un chatbot in merito ad alcune informazioni di intelligence sul manifesto di carico della nave. Il chatbot avrebbe integrato delle informazioni di intelligence provenienti da vari fonti con dati riservati di intelligence in possesso delle autorità governative, giungendo così alla sua conclusione errata riguardo al carico trasportato dalla nave. L'analista ha quindi nuovamente usato l'intelligenza artificiale per elaborare i risultati, diciamo, del rapporto di intelligence standard. Oh, per fortuna, diciamo, se ne sono accorti, eh?

E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché volevo parlarvi anche di una piattaforma abbastanza controversa che per fortuna, ecco, non ha riscosso di tanta fama qui in Italia. Stiamo parlando di Polymarket, perché insomma risulta ancora accessibile dall'Italia nonostante ci sia stato l'oscuramento da parte dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, ed è stato oggetto anche di una violazione nello scorso mese di luglio, e questo l'ha reso noto Wall Street Journal. Pensate che ha scritto che circa 500 utenti americani erano stati colpiti da un attacco, sul numero esatto comunque c'è ancora diciamo così da fare chiarezza.

non si sa bene, però certamente sembra ci sia stato un furto dei dati e forse potremmo anche definirlo su certe piattaforme, come in questo caso una non poco chiara, ecco, l'ennesimo. E attenzione, quindi, sempre il nostro invito a navigare in siti puliti, certificati e scaricate magari

Tanta bella musica anche oggi all'interno della playlist che ci sta accompagnando, questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultimo. Attenzione, perché veramente sfida delle intelligenze artificiali per rubare dati o per hackerare, perché i ricercatori di Hackathon avrebbero sfruttato due vulnerabilità presenti nei sistemi di OpenAI e diciamo di un servizio di terze parti per accedere agli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Durante l'azione dimostrativa avrebbero usato due modelli di cloud di Anthropic e dopo aver ricevuto la segnalazione l'azienda californiana ha prontamente corretto il problema e quindi premiato questi ricercatori con $6,500. I ricercatori hanno, diciamo così, partecipato ad un programma di bug hunting, così si chiamano, con il quale OpenAI ha permesso di cercare delle vulnerabilità nei suoi sistemi. E la data è quella del 25 luglio. Avrebbero, diciamo, combinato due vulnerabilità per compromettere gli account di ChatGPT di alcuni dipendenti. Eventuali cybercriminali quindi potevano sfruttare questi account per accedere ai repository e ad altre risorse interne. La prima vulnerabilità, comunque, diciamo che hanno trovato presente nel forum di discussione di OpenAI ospitato su Discourse, al quale i dipendenti possono accedere con gli account di ChatGPT. Discourse non supporta le immagini AF, quindi usa Image Magic per la conversione con la libreria. Usando Cloud Opus 4.8 i ricercatori avrebbero trovato le vulnerabilità, ma non sarebbero comunque riusciti a ottenere un exploit funzionante. Il tentativo comunque ha avuto successo con Cloud Opus 5, ricercatori che hanno sfruttato la vulnerabilità di Discourse per accedere ai server che ospitavano il forum di OpenAI e vari token di autenticazione degli utenti, quindi al loro account ChatGPT. Gli stessi token che potevano consentire l'accesso alle risorse interne, diciamo, di OpenAI, tra cui i repository GitHub. E quindi, una volta dentro, magari avrebbero potuto, fare un bel furto di dati. Non l'hanno fatto perché, chiaramente, questa era una prova. Ma vedete che con questi sistemi sempre più avanzati di intelligenza artificiale è possibile anche scovare dei bug in alcuni programmi, in alcuni software.

Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.

0: Spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su